Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando? Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2026. Ariete, Saturno e Nettuno nel segno, con il benestare di un ottimo Giove, vi inducono ad essere lungimiranti e per ora negli affari non dovreste avere avuto problemi, mentre la dissonanza di Venere e Marte rende caotico il clima familiare. Cercate di mantenere la calma e voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto della Luna favorisce le idee da mettere in campo nel settore professionale, nel contempo contribuisce a rendere costruttiva la comunicazione nei rapporti affettivi, quindi vi meritate un bel 8. Gemelli, l'appagamento sentimentale con gli auspici di un'ottima Venere per ora deve bastarvi, visto che il lavoro per Mercurio dissonante potrebbe non rendervi soddisfatti. Voto 7. Cancro, il sostegno della Luna amica vi sarà d'aiuto per sistemare gli impegni lavorativi, così avrete del tempo per pensare a voi o al benessere di coloro che amate. Ma datevi da fare e voto 7 più. Leone, il periodo che state vivendo non presenta difficoltà, pertanto continuate a fare progetti, sia lavorativi sia personali, sapendo che Giove del segno li renderà realizzabili. Voto 8. Vergine, Mercurio attiva le vostre facoltà, soprattutto mentali, facilitando in particolare gli affari, ma oggi potreste essere distratti dalle noie della Luna in opposizione, quindi rimanete concentrati e voto 8 meno. Bilancia, la quadratura di Marte potrebbe essere responsabile di un certo nervosismo o di un po' di stanchezza. In ogni caso, fate del vostro meglio per non palesare disagi che guasterebbero la pace voluta da Venere sempre nel segno. Voto 8 meno meno. Scorpione, siete ben voluti da Marte, Mercurio e oggi anche dalla Luna, quindi a voi il compito di mostrare le vostre doti di coraggio e determinazione in ogni ambito con il voto 8. Sagittario, avete ottimi motivi per non sentirvi del tutto insoddisfatti, nonostante per ora alcune situazioni presentino difficoltà. Siate perciò fiduciosi nel futuro con il voto 7. Capricorno, la saggezza dovrebbe esservi compagna anche oggi, così potrete evitare di agire in modo improvvido. Ascoltate l'istinto, come suggerisce la Luna amica, e voto 7 più. Acquario, le belle energie offerte da alcuni astri amici anche oggi non andranno disperse. Continuate così, sia al lavoro sia in amore, con il voto 8. Pesci, la Luna nel segno e Marte positivo vi renderanno coraggiosi ma non spavaldi, quindi agite con cautela, specie negli affari, e voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: In questa giornata di venerdì fase clou dell'onda calda sul nord-est, con temperature in ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri. Durante questo pomeriggio massime che sulla pianura veneta friulana usciranno tra i 32 e i 35 gradi, valori anche di 36-37 gradi sul Rodigino. Dal punto di vista meteo, giornata di sole o con delle velature o strati di passaggio, innocue nuvole alte, solo in montagna su Dolomiti Venete e Alto Adige scoppierà qualche temporale dal pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: sono le 6 e 58 minuti.
1: Buongiorno. Eccoci qua, Franco Ghirardello, Cristina Dori.
2: Buongiorno amiche e amici. Naturalmente ci siamo, sono le 7. Cominciamo questa bella avventura anche oggi, venerdì.
1: Sant'Agostino.
2: Sant'Agostino.

0: Tiro Mancino su Radio Padova, c'era Angoli di Cielo, ancora buongiorno di nuovo ufficialmente.
1: Certo, allora doveva spiegare una cosa però, perché ieri era Santa Monica, che era la mamma di Agostino, e oggi è Sant'Agostino,
0: certo,
1: il figlio di Monica.
0: Certo, capito.
1: Poi domani probabilmente arriverà anche, che ne so, il cognato.
0: Scherza qui fanti e lascia stare
1: i santi. Allora, intanto ancora una volta buongiorno, ricordiamo che ogni momento è buono per farci sapere che ci siete, che state ascoltando Radio Padova con la bella musica italiana, con le cose belle che dice Franco Ghirardello con la sua splendida voce.
0: E perché tu no, Cristina Doris?
1: Io sono qua di contorno, un po' come l'insalata.
0: Ma smettila, dai, vi annunciamo che c'è sempre il 328 319 8000, che vi servirà naturalmente, oltre che per mandarci i vostri vocali, per raccontarci la vostra giornata, se avete visto la luna tinta di rosso stamattina con l'eclissi, con il massimo alle 6:12, ma giocheremo anche, perché noi vi lanceremo, vi manderemo con un summer pack, una cosa meravigliosa per una giornata, sapete dove? Alla Storia Beach di Sottomarina.
1: Pensa già che regalo, due ingressi, una giornata fantastica. Bello. Quindi è importante che rimaniate all'ascolto, perché un regalo per te arriva così tra capo e collo all'improvviso.
0: Capito, va bene. Se non avete visto la luna o vi sembrava fosse un miraggio, invece era vero. Invece Viaggi e Miraggi, la prossima canzone su Radio Padova. Francesco De Gregori.

0: Chi di voi almeno per una volta non ha imitato Piero Pelù a fare il diavolo? Dite la verità, dai, dite la verità.
1: Oh, mamma mia. Allora, intanto ancora una volta benvenuti, questo è il Buongiorno Amici di Radio Padova Ritmo Italiano con Franco Ghirardello, con me Cristina Dori e ovviamente tutte voi e tutti voi, se vi va, a farci sapere come avete strutturato questo venerdì. Insomma, per molti comincia il fine settimana tra poche ore. Da queste parti ci sono 23 gradi, non so lì sì. Da voi, con una percentuale di umidità, indovina indovinello, prova a dire una
0: non
1: cifra.
0: Non lo so, 82,
1: 94, 94%. Allora, vi consigliamo di uscire di casa come i pugili con l'asciugamano intorno al collo, che almeno insomma raccoglie tu. Che caldo,
0: Adriana!
1: Esatto.
0: Adriana.
1: Oh, a questo punto, siccome non siamo chiacchiere e nemmeno distintivo, una bella musica qui a Radio Padova. Chi arriva?
0: Mamma mia, c'è Rosa Chemical.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Al momento, lungo i tratti di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova, il traffico risulta scorrevole. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia, tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza. Oltre competenza, sulla 27 Venezia-Belluno, in gestione ad Autostrade per l'Italia, si segnalano ancora code per incidente in direzione della statale Alemagna tra il bivio per la Pede Montana Veneta e l'allacciamento con la A28. Per essere aggiornati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Noi ci risentiamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Tra le lune e le dune, Giorgia su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito di ritmo, a proposito di velocità, il finale del campionato mondiale di Formula 1 potrebbe disputarsi in Italia sul circuito di Imola. Sono anni che non si corre a Imola. È stato designato come potenziale sostituto del Gran Premio del Qatar previsto il 29 di novembre. Cosa sta succedendo? L'instabilità geopolitica nel Golfo Persico e le difficoltà dei negoziatori tra Stati Uniti e Iran per il transito delle navi Hormuz stanno spingendo la società che gestisce la Formula 1 a cercare soluzioni alternative in Europa e la decisione dovrebbe arrivare entro il 15 di settembre. L'incognita principale riguarda però le condizioni meteo di fine novembre lungo il Santerno, quindi siamo in Romagna, dove la presenza di nebbia fitta potrebbe impedire il volo degli elicotteri di soccorso, paralizzando l'attività in pista. E per ovviare alle poche ore di luce a disposizione, la FIA e la Formula 1 potrebbero anche ridisegnare gli orari del weekend, anticipando sia le qualifiche sia la partenza della gara domenicale. In ogni caso, comunque, si prospetta questo tipo di soluzione e sarebbe bello rivedere comunque la Formula 1 in Italia a Imola. Ancora una volta benvenuti da Luca Lazzari, ben trovati. A proposito di benvenuti, con una ragazza che è nata proprio da quelle parti, Laura Pausini, e la sua canzone si intitola Benvenuti. A te.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sul Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Padova. Benvenuti da Luca Lazzari, tra pochissimo la nostra redazione, le ultime notizie, ma adesso c'è anche Francesco Gabbani e questa è Così come vi viene.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sobrio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: sono le 11 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Una canzone che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate, Clara e San Giovanni su Radio Padova con Le Ragazze. Buona mattinata da Luca Lazzari, benvenuti. Anche adesso ne mettiamo in fila 3 di canzoni, 3 di successi italiani, subito con Paola Iezzi. E questa è Club Astronauta.
1: 3 canzoni in fila.

Questa è la canzone con la quale il grande pubblico nel 1980 ha scoperto il talento di Enrico Ruggeri con i Decibel. Contessa, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Bentrovati da Luca Lazzari, tra poco aggiorniamo anche la situazione meteo a nord-est, ma adesso c'è un classico di Tiziano Ferro e Perdono.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di venerdì fase clou dell'onda calda sul nord-est con temperature in ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri. Durante questo pomeriggio massime che sulla pianura veneta friulana usciranno tra i 32 e i 35 gradi, valori anche di 36-37 gradi sul Rodigino. Dal punto di vista meteo, giornata di sole o con delle velature o strati di passaggio, innocue nuvole alte, solo in montagna su Dolomiti Venete e Alto Adige scoppierà qualche temporale dal pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Fatti Avanti Amore, NEC su Radio Padova, Ritmo Italiano. E adesso andiamo dall'altra parte del mondo, perché c'è un vero e proprio colpo grosso che ha colpito un allevamento di ostriche a Sydney. I ladri hanno portato via 400.000 ostriche custodite in oltre 300 sacchi per un valore complessivo di circa 214.000 euro. Gli investigatori stanno cercando elementi che possano aiutare a risalire agli autori del furto, anche se secondo noi queste ostriche ormai saranno sparite in tutti i ristoranti della zona. La quantità di molluschi sottratta rende l'operazione particolarmente significativa, perché non si tratta, dicono, di un piccolo quantitativo facilmente trasportabile, ma di centinaia di sacchi che avrebbero dovuto essere movimentati dall'allevamento. E l'impatto poi potrebbe farsi sentire soprattutto nei prossimi mesi, quando la domanda di ostriche aumenta in vista delle festività. La sottrazione di una parte così consistente dell'allevamento rischia di ridurre la quantità di prodotto disponibile proprio nel periodo di maggiore richiesta. E anche qui, insomma, sarà interessante scoprire se i responsabili verranno beccati, anche se dubitiamo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è la nostra musica nuova con Mace, Salmo, Colapesce, e questa è Cattive Abitudini.

0: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Una canzone nuova che suona come un successo degli anni 70 per Saif su Radio Padova. Parlar d'amore. Benvenuti da Luca Lazzari anche con Ernia. E questo è Berlino.
1: Sei partita via.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

È sicuramente una delle canzoni più divertenti dell'ultimo momento, è anche molto vera nel testo. Cioffi con Carmela, buona mattinata, tra poco appuntamento con la nostra redazione in diretta, ci saranno le ultime notizie, ma adesso anche Tommaso Paradiso, e questa è Lasciamene un po'.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi. Ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, intorno alle 5.30, un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e un minuto.

Arisa con sincerità su Radio Padova, buona mattinata. A proposito di sincerità, Arisa ha cancellato una foto che aveva pubblicato nei giorni scorsi in occasione del suo compleanno perché ha detto: a rivederla, mi mette a disagio sui social. Ha fatto bene, insomma, per la serie ognuno fa quello che si sente. Benvenuti da Luca Lazzari, bentrovati con la nostra musica, adesso anche LDA, H7 insieme, e questa si intitola Santa.

Marco Mengoni, parole in circolo su Radio Padova. Buona mattinata, benvenuti da Luca Lazzari. Marco Mengoni, che è stato protagonista anche quest'estate con un'altra bella canzone insieme ad Angelina Mango. E a proposito di canzoni di questa estate che un po' alla volta sta sfumando, ma sicuramente non nelle temperature che sono veramente ancora alte un po' dappertutto, ascoltiamo anche i Rama e questa è Cavalli.

0: buio davanti, Lazza su Radio Padova, buona mattinata, benvenuti, tra pochissimo aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code in entrambi i sensi di marcia alla barriera di Trieste-Lisert. Si verificano inoltre code in immissione sulla A23 provenendo da Venezia e proseguendo verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, traffico intenso e code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro e in entrata allo svincolo di Latisana. Restiamo sulla 4 in direzione Padova-Milano, code tra il bivio per la A57 e l'allacciamento con la A13. Nel tratto Brescia-Padova, tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano, code sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Restate all'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Un frammento di vera storia della musica futura, meravigliosa. Era Lucio Dalla, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Negramaro. Ti è mai successo?

0: dividerà.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Una via l'altra abbiamo messo assieme tre bellissime del panorama discografico italiano. L'ultima, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, Ci sei tu di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci avviciniamo alle 14. C'è anche la calma metafisica, quella descritta da Ermal Meta. Il cielo...

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio Padova. 1, 2.

0: Hippie Yayo, però anche no, su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:05. Con il nostro buon pomeriggio arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la voce meravigliosa di Giorgia, Tra le lune e le dune.
1: Tre canzoni in fila.

solo agli inizi degli anni 2000-2001, Cesare Cremonini e Luna Pop, Se ci sarai, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Con il nostro buon pomeriggio abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora ritroveremo. Cioffi con Noemi nei prossimi minuti e questa che si intitola Farfalle nello stomaco.

Mace, Salmo e Colapesce per Cattive Abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano, in questa giornata di venerdì, giornata di preludio tra l'altro al fine settimana, l'ultimo fine settimana del mese di agosto, e l'inizio della prossima settimana ci farà cascare piacevolmente tra capo e collo la mostra del cinema di Venezia dal 2 settembre intanto a George Clooney, Leone d'Oro alla carriera. Poi la presidente della giuria internazionale della mostra del cinema di quest'anno, Maggie Gyllenhaal, Giuseppe Tornatore, saranno tra i protagonisti di un interessantissimo simposio a Venezia sul futuro della creatività. È un evento a inviti, si terrà il 4 settembre nella storica Scuola Vecchia della Misericordia. Buone notizie anche per il turismo per quanto riguarda Venezia: gli alberghi del Lido vanno verso il 90% di occupazione proprio in occasione della mostra del cinema di Venezia, manifestazione internazionale che del resto traina l'occupazione negli hotel, e le previsioni sono più che positive per il settore alberghiero, e questa è sicuramente una buona notizia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, quella di Elisa, questa è Amore.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna sdraiato, il mio cuore argento, filo spinato. Sono il cuore, nessuna domanda, solo la strega, strega comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
6: Su

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
0: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Era la costiera amalfitana su Radio Padova, Ritmo Italiano. 16 e 3 minuti con Madame e Marrakesh. Volevo capire, inizia l'appuntamento con le tre canzoni in fila.
1: Tre canzoni in fila.

Dito nella piaga, Businessman era l'ultima delle tre canzoni in fila. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio anche Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano. Nella stessa direzione, sul tratto seguente tra Peschiera e Brescia Est, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso. Sempre per traffico intenso si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est per chi viaggia verso Brescia. Sulla Venezia-Trieste, per stare attenzione tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Venezia, sono segnalati materiali dispersi e per questo si registrano delle code in questo tratto. Traffico rallentato infine per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

maledetto me. Fulminacci con maledetto me, altro che maledetto me, maledetto US Open senza Jannik Sinner. Però il fine settimana che sta per caderci piacevolmente tra capo e collo è quello anche che ci consegna il primo turno, quindi si entra nel vivo dello US Open Tennis, ultimo turno di qualificazione intanto per due italiani che giocheranno oggi, Cinà e Passaro, per cui speriamo di vederli poi nel tabellone principale. Al femminile, brava Lucrezia Stefanini, che è entrata nel tabellone principale vincendo il suo ultimo turno di qualificazione nella giornata di ieri. Domenica, per quanto riguarda il primo turno, italiani in campo 3: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Speriamo che possa andar bene almeno per loro. Certo, Cobolli è in grande forma, ma sinceramente non sono partite facili le sue, è nella parte di tabellone sbagliata. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, il nostro ritmo italiano con Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova! Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
10: Ci attende un fine settimana di piena estate sul Triveneto con cielo sereno poco nuvoloso sia in pianura ma anche al mare, tempo soleggiato con qualche nuvola di passaggio, ma direi una situazione più che tranquilla. Il caldo si farà sempre sentire, massime oltre i 30 gradi, punte anche di 33-34 gradi sulla bassa pianura del Veneto. Per quanto riguarda le montagne invece, nel corso di sabato pomeriggio qualche breve temporale potrebbe formarsi sui rilievi del Veneto e poi soprattutto i rilievi del Friuli Venezia Giulia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Vasco con Ti prendo e ti porto via su Radio Padova, Ritmo Italiano. Io mi porto via da solo, salutandovi con educazione. Trascorrete una bella serata. Intanto questa era l'ultima delle bellissime. Tra poco sarete con Max Dupré. Buona serata, a domani. Sentiamo anche Cioffi con Carmela.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy è l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Quello è Anna Tatangelo a Radio Padova, Ritmo Italiano, notte poetica, e per renderla ancora più poetica stamattina c'era l'eclissi di luna. Buongiorno, anzi buonasera oramai, visto che stiamo viaggiando verso le 8 di sera. Sono Max Dupré, vi accompagnerò fino a quell'ora in questa nostra fascia oraria, dopo Maurizio Modica, che salutiamo e ringraziamo, a lui le chiavi del weekend, anche se ci risentiremo e risentirete la sua voce e anche la mia nel corso del fine settimana. Sono arrivato bofonchiando stamattina, oggi pomeriggio, qui alla radio, e mi sentivano infatti salendo le scale, che mi lamentavo del caldo, delle temperature, in una giornata che è iniziata, come vi dicevo, con l'eclissi di luna poco prima dell'alba. Oltre il 96% del disco lunare è stato coperto dall'ombra della Terra e si è tinto di rosso, e noi invece ci stiamo tingendo di rosso per il gran caldo, che sta facendo anche un sacco di danni. Abbiamo visto le immagini in Lombardia, a Cremona in particolare. Una notizia è stata diffusa da Trevi Meteo con un post, le immagini di un forte, fortissimo temporale con grandine al seguito e raffiche di vento. Speriamo che la cosa sia limitata alla zona e non si sposti anche verso est. 17:05, tornando alla musica, 6 p.m., Rosby Lane e Hernia.

Alfa e Giova, buon vento a Giovanotti che sarà impegnato in una doppia tappa palermitana proprio in questo fine settimana, tra venerdì e domenica infatti è prevista la sua esibizione da quelle parti, dopo aver avuto qualche problema invece nella regione Puglia per un problema dovuto ai permessi lì dove dovevano fare il loro concerto. Tornando a noi invece, spero sia stata una buona settimana per voi che siete rientrati dalle vacanze, sia passata in fretta, a noi è letteralmente volata. Lo dico facendo anche i conti, li stanno facendo ovviamente dal punto di vista economico, per quanto riguarda l'estate 2026. Tra luglio e agosto sono stati spesi 20 miliardi, ma 541 milioni sono legati ai rincari, insomma voce di spesa che aggrava sulle tasche degli italiani. Segnalata una maggiore spesa di 2,86 euro per ogni pernottamento in nostro paese e di 12,50 per ogni turista. Caldo che d'altra parte però spinge le prenotazioni a settembre, una finestra per godersi le città d'arte del Mediterraneo senza la calore asfissiante, ci auguriamo, perché qui le ondate di calore sono già arrivate a quota 5, e per ritagliarsi un'ultima pausa relax al mare con folle meno oceaniche. Per settembre i connazionali, i nostri connazionali, faranno rotta principalmente verso l'Italia, 23% delle prenotazioni, un buon 20% se ne va in Spagna, un 7% ha scelto la Francia, mentre 7 prenotazioni su 10 sono quindi relativi a un viaggio a breve raggio. L'ingresso invece da parte dei turisti stranieri vede soprattutto spagnoli in arrivo, 28%, francesi 25% e tedeschi 14%, in visita alla volta delle principali città d'arte, ma anche delle nostre principali località marine.

0: da Bascia Radio Padova per 1.000.000, gratis invece le informazioni per voi che siete al volante. Tra poco ci collegheremo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova. Al momento si registrano solo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e sulla Venezia-Trieste, dove sono ancora presenti incolonnamenti presso Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Padova, il suono della tua estate.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 29 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A28 Portogruaro Conegliano segnalato incidente in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. E sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Spinea verso Milano. Prudenza inoltre per la pioggia, che al momento interessa ancora diversi percorsi del Nord-Est. Vi ricordo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.